Dare tu dare tu risoha, dare tu dare tu risoha, dare tu dare tu risoha, dare tu dare tu risoha, dare tu dare tu risoha, dare tu dare tu risoha, dare tu dare tu risoha, dare tu dare tu risoha, dare tu dare tu risoha, dare tu dare tu risoha, dare tu dare tu risoha, dare tu dare tu risoha, dare tu dare tu risoha, dare tu dare tu risoha, dare tu dare tu risoha, dare tu dare tu risoha, dare tu dare tu risoha, dare tu dare tu risoha, dare tu dare tu risoha, dare tu dare tu risoha, dare tu dare tu risoha, dare tu dare tu risoha, dare tu dare tu risoha, dare tu dare tu risoha, dare tu dare tu risoha, dare tu dare tu risoha, dare tu dare tu risoha, dare tu dare tu risoha, dare tu dare tu risoha, dare tu dare tu risoha, dare tu dare tu risoha, dare tu d